kasa toro kasa asrochie epo e betcha e radio bambo wele e ya pompa e dabe wo go for fraer we go in the pain no ba je wa di pain dey su di pain dey dia rewo di pain dey dia bo bo e radio e go be with the